Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima oi.

Pi e holo ai fa. Pe hange ko lau e fa. O ha to e bala wepi wa e tato vesta hau. A kutu tue ala tori a manake tu ai e neoko. Tuka hoko mai ai o holke ai.

e holo ai fa e ange ko la ba fo fa ha to provet ma ta to vesta ha ko to ala to